Madonna. Ovunque Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva, selva.